0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Malagueña y Abandolao, el cante de Natalia Segura y la guitarra de Antonio Herrera.

0: O vita amore di mediale cusciarmi sfioreranno il Signore.
1: Olè, Irma Letto, olè.
2: Maria Valente.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: El cante por bulerías de Bernarda de Utrera con la guitarra de Quique Paredes en el Potaje Gitano de Utrera 1993.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Mano a mano por Fandangos, el cante de la Tana y Mari Peña con la guitarra de Antonio Moya, en Jerez, en el Festival Flamenco, edición 2013.